vale 60 sacchi di carbone. La volontà può farti fare tutto, ancor di più però. O della fame salimo in mille alla stazione di Milano, tutti al macello su un treno da bestiame.